attenti, non fiatate. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottor enciclopedico,

portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò io spazzo gli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo io può.

bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo toghe sana in breve settimana, più di una afflita vedova di piangere cessò. O voi matroni!

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 su.

così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di 9 lire. Ma

lac, verde mare, occhio avvoltoio, pronto a planare. E tu non sai dove andare, dici, sai, io non sono di qui. Ma va, sei di Chicago.